0: Zema.
1: I Awara.
0: Azanina Zanera.
1: I Azanina Zanera.
0: Karaguram Zema.
1: Asani.
0: Azatoan Zanera.
1: I Azatoan Zanera.
0: Karaguram Zema.
1: I Awara.
0: Azanina Zanera.
1: I Azanina Zanera.
0: Karaguram Zema.
1: Asani.